0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 4, seconda parte, versetto 17. Sa donna firmò incinta e partorì un fiore alla stessa epoca l'anno dopo, quello era via detto Eliseo. Uzidelo riuscì, e un giorno che era andata a trovare il suo babbo per dirgli adori, disse al suo babbo: «Un mio capo, un mio capo!» Il babbo disse al suo servitore: «Portalo a sua mamma!» Il servitore pigliò e lo condusse a sua mamma. E uzidelo firmò non tenne notte di a sua mamma fino a mezzogiorno e poi morse. Ella gulò, tinò nel tavoletto di l'uomo di Dio, chiuse la porta e uscì. Chiamò il suo marito e disse: «Mandami, ti prego, uno di servitore e una di esumere, voglio andare in freccia verso l'uomo di Dio e tornare a radio». E lui disse: «Perché tu voglio andare oggi in delo? Un è luna no, è nel sabato». Ella rispose: «Tutto va bene». E poi fece imbastiare esumere e disse al suo servitore: «Guida e tira via. Non mi firma per strada senza che ti dica». Partì dunque e si rese in dell'uomo di Dio nella montagna di Carmelo. L'uomo di Dio, avendo la vista da lontano, disse a Geazi, il suo servitore: «Ecco sa sunamita, avale, corri dunque a scontrarla e digli: ti porti bene, il tuo marito e il tuo figlio si portano bene». Ella rispose: «Beh». E quando era giunta vicina all'uomo di Dio nella montagna, baciò i suoi piedi. Geazi si avvicinò per puntare in diretto. Ma l'uomo di Dio disse: «Lasciala, che la sua anima è in l'amarezza. L'Eterna m'ha piatta e una m'ha fatta sapere». Allora ella disse: «Ha Dio forse domandato un fiolo a un mio signore? Un ha Dio forse detto un m'ingannà?» E Eliseo disse a Geazi: «Cingi i tuoi regni, piglia un bastone nella tua mano e parti. Se tu scontri a qualche sia un saluta, e se qualche sia ti saluta, un lui risponde: mi tare un bastone anta a vace di Uzitelu». La mamma di Uzitelu disse: «L'Eterno è viva, la tua anima è viva, non ti lascerà di mica». S'arrizzò e aseguitò. Geazi l'aveva preceduto e aveva messo un bastone anta a vace di Uzitelu, ma non ci fu né voce né segno di attenzione. Si ne voltò a scontrare Eliseo e gli contò a Gosa dicendo: «Uzitelu non si è mica svegliato». Quando Eliseo giunse a casa, ecco Uzitelu era morto, tienato, non t'ausoletto.

0: Et un autre Bastillais bien connu, Antoine Thioz, qui nous interprète Mama, une chanson douce, pleine de nostalgie et de douceur, témoignant des moments, berçant nos souvenirs.
1: Mama. A vedete sta donna che fa la peugiasso, qua capra a mano, sta capra di aracina qua d'intendo la ugollo. Questa è mamma. Da come ricordo vengo sempre la stessa, sempre quella che si è scritta in mio cuore. Intorno a me sui fronti e in lucci di aiante riconosco a piega severa gli anni che passano. Ma non t'avviso io a mia mamma, o tempo cuore senza che la sua bellezza cancelli e che la sua dolcezza si sfiorisca. Ci allontana la vita, ci allontana la vita e ci porta da mare in là, ma a premura non si addormenta. Mamma dà sempre un sguardo sopra l'orizzonte e la sento sempre vicino a me.

è in pieno cumbuglio. Quando ci vuole l'avviso superiore di virtù giusta e santa, mi si pare di domandare a voce discreta: che dice mamma? E mamma consiglia e mamma consola. E quando a sera in qualche sconno i continente, o sotto a tutti i cieli di un mondo, mi si pare vivo altro. E perché che mi riporto in mente di sentimento verso quella che fa c'entra sempre le sue parole in lo mio cuore, senza picchià all'avanzo. Mamma, mamma, sangue e vita mia, di quale tengo ogni dia che mi rallegra il mio soccorre. Mamma, mamma, in me è come un fiore che è sbucciato nelle mie vene, per le mie gioie, per le mie pene. Avete questa donna che fa la peugiasso qua capra a mano? Questa è mamma.

0: Stamane, stamane al nostro burtello è giunta a picchiarci un agello. Berrano, berrano, berrano, a tutti i guerri con l'asano. E noi gara a torce mazzette per fare donte visculette.
1: Fadulina, vadulina, ducchi come la vadina, gorilesta e cantarina, dalla sera alla mattina. Fadulina chi so sola, a do voce mi consola, bene contami una vola. Si tu bene la mattina, ti porterai giù alla scuola, pietta in la mia cartina. Fadulina chi so sola, a do voce mi consola, vieni e contami una vola.

0: Australe, in cu Philippe Perrault.
1: Buongiorno a tutti, ci ritroviamo oggi per la seconda parte dell'emissione dedicata a Messa di Campile. La settimana scorsa abbiamo trattato di Messa di Vivi, stavolta ascoltiamo Messa di Morti. Un travaglio restituito con il travaglio fatto da Orso Paolo Giovannoni. Ecco, stiamo a sentire dunque il suo venite che si canta all'entrata di Agascia in Diegia.

Ecco, dopo un subvenitelo, mica sano, perché a messa è assai lunga, dunque c'è voluto tagliare appena qualche pezzo. E dunque, dopo un subvenite, si canta un requiem, un verso veramente particolare, le tavene in campile.

0: Alors, do paure qui è certe volte si cantina di subito cu chiri, ma spesso prete dice sempre qualche parola, non so, stema senta o ghirie.
1: Che...

Dopo Augiri e Siganta, Udiessir, un canto abbastanza lungo, mica troppo accettato da tutti i preti, poco cantato, cioè a dire oggi, stiamo a sentire un pezzuccio di Suganto.

Dopo c'è un canto di l'offertorio e qui c'è un Domine Gesù Cristo. Differente di altri versi, seguitato di l'ostias, che si canta poco oggi sempre per l'offertorio e a continuità, ma di regola sa restananzo.

Avindi a messa, c'è un liberame domine, un verso poco preso lì stesso dappertutto, ma vedi che qui è un poco scambiato perché ciò che è di regola o recitativo si canta di noi in padella.

0: Ecco, è movato un giro in 2 settimane di ammessa di Gampì, la messa di morti e la messa di vivi, e speriamo che ti sia passata una bella stonda con la scoperta di suo verso antico, allora sì, l'affare da continuare. E la settimana che viene mi riceva Miguel Paoli, uno dei cantatori di sa squadra che ha travagliato 3 anni intorno a sa messa, e così sarà l'occasione di capisci di sapere un po' di più a Nanta l'origine di suo travaglio. E buona settimana a tutti.
1: Canto Nustrale, in cui Philippe Perrault.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Il 30 maggio a Ejo Universali a festa a San Fiordenando III o San Fiordenando di Castiglia. Fu re di Castiglia dal 1217 o 1230 e re di Castiglia e di Leone da 1230 a 1252. Si pensa che donasci in 1199 o monastero di Valparaiso è figliolo d'Alfonso IX, re di Leone e di Berengere di Castiglia. Ferdinando III ha marcato la storia degli Spagni. Politicamente, per cominciare, ha finito per unisce i regni di Castiglia e di Leon nel 1230 e poi militarmente di nuovo ha fatto progressare la riconquista contro i Mori e chi, ciò che le valse di Sagarnunizzato nel 1671 è morta il 31 maggio 1252 a Siviglia.
1: Isanti, i vostri santi in lingua corsa.

0: ritruem u awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 4, seconda parte, versetto 17. Sa donna virmò incinta e partorì un fiore alla stessa epoca l'anno dopo, come lo aveva detto Eliseo. Uzide lo riuscì, e un giorno che era andata a trovare suo babbo per dirsi adori, disse al suo babbo: «Un mio capo, un mio capo!» Il babbo disse al suo servitore: «Portalo a sua mamma!» Il servitore lo pigliò e lo condusse a sua mamma. E uzide lo virmò, non tenne noce di sua mamma, fino a mezz'ora e poi morse. Ella gulò, ottenò nel tavoletto di l'uomo di Dio, chiuse la porta e uscì. Chiamò il suo marito e disse: «Mandami, ti prego, uno di servitore e una di esumere, voglio andare in freccia verso l'uomo di Dio e tornare a Dio». E lui disse: «Perché tu voglio andare oggi in Deelo? Un è luna no e ne sabato». Ella rispose: «Tutto va bene». E poi vece in bastia a esumere e disse al suo servitore: «Guida e tira via. Un mi virma per strada senza che ti dica». Partì dunque e si rese in dell'uomo di Dio nella montagna di Carmelo. L'uomo di Dio, avendo la vista da lontano, disse a Geazi, il suo servitore: «Ecco sa sunamita, avale, corri dunque a scontrarla». E digli: «Ti porti bene? Il tuo marito e il tuo figlio si portano bene?» Ella rispose: «Beh». E quando ella fu giunta vicina all'uomo di Dio nella montagna, baciò i suoi piedi. Geazi si avvicinò per puntare in daretto, ma l'uomo di Dio disse: «Lasciala, che la sua anima è in l'amarezza. L'Eterna m'ha piatta e una m'ha fatta sapere». Allora ella disse: «Ha Dio forse domandato un fiolo a un mio signore?» Una Dio forse detto: «Un m'ingannà». E Eliseo disse a Geazi: «Cingi i tuoi regni, piglia un mio bastone nella tua mano e parti. Se tu scontri a qualche sia, un saluta, e se qualche sia ti saluta, un lui risponde. Mi tare un bastone anta a vaccio di Uzitelu». A mamma di Uzitelu disse: «L'Eterno è vivo, la tua anima è viva, un ti lascerà di mica». S'arrizzò e aseguitò. Geazi l'aveva preceduto e aveva messo un bastone anta a vaccio di Uzitelu, ma non ci fu né voce né segno di attenzione. Si ne voltò a scontrare Eliseo e gli contò a Gosa dicendo: «Uzitelu non si è mica svegliato». Quando Eliseo giunse a casa, ecco Uzitelu era morto, chinato, non t'ha usolito.